tin be lariwa ore tin be ni wo orun ati lawo eh je gbogbo won join together come on bo lodo emi o ma kibola ati wo ti wo na n gbo mi lale.